Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
4: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
5: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Segna.
1: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Caffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Radio Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

buoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h01.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio
7: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, l'augurio di un buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Parliamo della A23 Palmanova-Tarvisio dalle 23 di lunedì 20 luglio fino alle 5 del mattino di martedì 21 luglio per lavori di società Autostrada S.p.A. verrà chiuso il tratto tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. In questa notte a partire dalle 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste come sempre sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo.
1: Questo non credo, ma dai a Perry quello che di Perry.
0: Peppuzzo, Peppino, Peppino.
2: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però.
1: Non esageriamo, però.
3: Signori, buongiorno, buon sabato. Dalle 8 alle 10 c'è il meglio del macchiatone su Radio Caffè. Sono Barry Mason, rimanete con noi. Naturalmente, noi oggi andiamo a riascoltare cose anche già sentite, ma belle come il sole.
4: Il macchiatone.

Ho scoperto che un sacco di persone hanno paura di guidare ed è pericoloso, perché siamo sempre di più che abbiamo la patente, presa come a volte non si sa, ma abbiamo la patente e andiamo in giro. Amaxofobia è la paura di guidare. Ne parleremo con Serenella Salomoni tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè, e vediamo quanti amaxofobici abbiamo all'ascolto. A tra poco.

0: È con noi Serenella Salomoni a parlare oggi di amaxofobia. Buongiorno Serenella, bentornata. Che cos'è?
1: Buongiorno.
0: Che cos'è l'amaxofobia? La paura di guidare, la paura di guidare,
1: sì,
0: ma che cosa
1: certo
0: significa?
1: Significa che hanno valutato che circa il 40% delle persone sperimenti forme più o meno intense di ansia alla guida. È però una paura che è spesso l'effetto di altre fobie, perché tu hai tante fobie che magari non esprimi e poi ti viene fuori quella paura di guidare, perché nel momento in cui tu devi guidare hai bisogno di controllare, di decidere, se la guida ti mette in situazioni anche pesanti, no? Quando devi andare in autostrada, quando devi superare le gallerie. Quindi questi episodi di paura fanno sì che le persone poi diventa una cosa patologica, pesante, perché con la macchina ormai facciamo tutto,
0: certo,
1: lavoro eccetera. Quelle più comuni sono ad esempio quando siamo in autostrada, no? Perché arriva l'ansia per l'alta velocità e poi specialmente il fattore che non puoi uscire rapidamente da quella strada, e la strategia è quella di affrontare però sempre queste paure. Non dobbiamo ritirarci nelle nostre paure, perché sennò diventano sempre più grandi e ci colpiscono molto. Quindi dobbiamo piano piano cercare di affrontarle, come può essere anche, non so, la paura, sai, delle gallerie, la paura di perdere il controllo. Sono tutte cose che succedono alla guida e che però dobbiamo metterci in testa, che dobbiamo cercare di uscirne, perché noi vediamo sempre le nostre paure molto più grandi di quello che in effetti sono e di quello che poi ci rendiamo conto quando cominciamo ad affrontarle.
0: Molto chiaro, grazie Serenella, a presto, buona giornata.
1: A voi, ciao ciao.

estate, estate, amici miei, estate. Dovete sapere che non solo in estate, ma durante tutto l'anno, il 42% dell'acqua che viene immessa nelle tubazioni, quelle che poi trasportano l'acqua nelle abitazioni, insomma l'utilizzo dell'acqua, questo 42% va sprecato. Ed è un dato importante, un numero molto importante. Capiremo perché e che cosa si può fare con chi ha fatto questa indagine. Come sempre la CGA Mestre è molto presente un po' dappertutto, e questo è un dato molto curioso che discuteremo con Paolo Zabeo tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Mestre. Paolo, bentornato.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, il 42% dell'acqua che viene immessa nelle tubazioni, quelle che la trasportano, diciamo, va sprecato. Insomma, noi perdiamo questo più del 40% di quello che dovrebbe essere.
1: Purtroppo,
0: come mai? Che succede?
1: Ma purtroppo un'estate così torrida, siccitosa e ormai con una crisi idrica alle porte, come giustamente ricordavi tu, perdiamo quasi il 42% dell'acqua, vuol dire che quasi 4 miliardi di metri cubi all'anno si perdono lungo le tubature. Questo corrisponde a 157 litri per persona al giorno, e le perdite sono dovute in particolar modo a un cattivo stato di conservazione della rete idrica. Abbiamo impianti vecchi ma funzionanti, ci sono molti errori di misurazione da parte dei contatori, e poi abbiamo allacci abusivi. Ecco, tutto questo fa sì che perdiamo metà dell'acqua che mettiamo in rete, e questo praticamente non ce lo possiamo più permettere.
0: Certo, ma noi naturalmente non abbiamo un piano per sistemare la cosa, perché costerà un sacco, bisognerà essere, cioè, che cosa si potrebbe fare in poche parole?
1: Allora, tra i soldi del PNRR, quasi 2 miliardi e mezzo, e i finanziamenti a livello nazionale, negli ultimi 4 anni sono stati messi in piedi oltre 700 progetti per un costo complessivo di quasi 6 miliardi per ammodernare la rete e renderla più efficiente. Però il vero problema è che con sempre meno piogge, sempre meno neve, eccetera, abbiamo un grosso problema idrico, quindi dobbiamo assolutamente recuperare l'acqua piovana. Quella poca acqua piovana che cade la dobbiamo recuperare. Oggi lo facciamo solo nel 10% dei casi, dobbiamo aumentare notevolmente questa percentuale facendo vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni che convogliono l'acqua piovana su queste punti di raccolta, altrimenti rischieremo ogni estate di trovarci di fronte a una crisi idrica e probabilmente al razionamento dell'acqua.
0: Mi sembra tutto chiaro, grazie davvero a Paolo Sabeo di CGA Mestre. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto in questo sabato mattina. Segnalo per traffico intenso in direzione Trieste, code alla barriera di Trieste Resort sulla A4 Venezia Trieste. Sempre sulla A4 in direzione Venezia, attenzione alla presenza di un mezzo in panne allo svincolo in uscita di Latisana. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Questa notte, tra le 21.30 e le 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere aggiornati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste, vi ricordo che a vostra disposizione l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: buongiorno, saluto il dottor Alessandro Galan, direttore dell'unità operativa complessa oculistica dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a tutti, sì. Buongiorno a tutti.
0: Io ho dato prima così un input, le lenti progressive, non molte persone le usano, ma probabilmente

0: che costano moltissimo, costano moltissimo, e poi bisogna vedere, sono sempre consigliabili questi occhiali con queste lenti?
1: Allora, secondo me sì, parliamo però di una popolazione al di sopra dei 45-50 anni,
0: sì.
1: Quindi bisogna fare questo distinguo. Quando comincia ad arrivare quell'incapacità di mettere a fuoco per vicino, ecco che le lenti progressive ci aiutano, non ci ridanno la gioventù, però quasi, se sono fatte bene, ci ridanno la capacità di vedere con la stessa lente, con lo stesso occhiale, a tutte le distanze.
0: Sì, però la differenza del tipo di patologia c'è, non è che è una cosa che uno le ha tutte e due, in poche parole, cioè sia miope che presbite, da quello che ricordo.
1: I difetti sono diversi. Cioè, i difetti, quelli della refrazione, sono la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo, sì. E vanno corretti con un occhiale. Dopo i 45 anni insorge la presbiopia, cioè l'incapacità di accomodare, cioè di quella elasticità dell'occhio che ci permette di focalizzare l'immagine a tutte le distanze. Cioè, la perdiamo perché il cristallino si sclerotizza e quindi e non siamo più capaci di mettere a fuoco.
0: Lei lo sta dicendo in modo molto tecnico, in poche parole io non ci vedo più da vicino e non riesco a leggere, e questo è il punto.
1: Sì,
0: no?
1: Perché dopo i 45 abbiamo bisogno di una lente con un potere per vedere lontano e una lente diversa per vedere da vicino. Ecco che l'occhiale progressivo le assembla tutte e due e ci permette una visione a tutte le distanze.
0: Ma lei ha parlato di età, nel senso, io per esempio, io me medesimo, io ho bisogno degli occhiali per la lettura, cioè devo mettere un occhiale per leggere, ma ci vedo benissimo da lontano, quindi non nessun problema a vedere da lontano. Questo significa...
1: Chi non ha nessun problema per lontano può fare a meno delle progressive e usare solo un occhialino per vicino. Ma ti dirò che è rarissimo che uno non abbia nessun difetto per lontano. Magari ha dei difetti non così accentuati da richiedere l'uso dell'occhiale, però insomma nessuno di noi è proprio perfetto.
0: Non sono tanto contento di questa risposta, comunque va bene.
1: immaginavo.
0: Comunque grazie dottor Galan, come sempre simpatico e grandissimo. A presto e buon lavoro, buona giornata.
1: Saluti a tutti.

Oggi vi voglio parlare di un tema molto importante. Ormai abbiamo tutti degli animali in casa, le persone se li portano anche appresso quando si muovono. Poi ci sono quelli che se li portano pure in spiaggia, io ne vedo parecchi in spiaggia. Ma il cane sta bene in spiaggia o sta male? E nell'eventualità, che cosa fare per fare in modo che il cane si diverta e stia soprattutto bene? Uno dice, così peloso, come fa con questo caldo? Vedremo, ne parleremo con il professor Antonio Mollo tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Bentornato al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Antonio, bentornato, che bello sentirti. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema è cani, gatti non ne ho mai visti, comunque direi cani in spiaggia, ok? Cani in spiaggia. Soffrono questi animali a venire in spiaggia con noi, perché io ne vedo tanti che si divertono, ma ne vedo anche tanti molto accaldati. Quali sono gli accorgimenti più importanti?
1: L'accorgimento più importante secondo me è usare il buon senso. Non c'è una regola assoluta, e ci sono cani che magari ci vanno più volentieri, cani che ci vanno meno volentieri, quello ognuno conosce il suo animale. Però a prescindere, una cosa è certa, i cani non sono fatti per stare come alcuni di noi ad abbrustolirsi per ore e ore in spiaggia. Considera, è un po' come avere un bambino molto piccolo, sì. Se lo porti in spiaggia ma non lo lasci 10 ore lì, perché sennò sto poveretto. Il cane si può anche divertire, però va in spiaggia presto la mattina o tardi la sera, fa un po' di attività, perché stare lì a fare la mummia sotto l'ombrellone lui non si perde.
0: Ma infatti.
1: E poi va anche a casa, ci si porta presso l'acqua ovviamente, perché altrimenti se lui ha tanta sete potrebbe decidere di assaggiare l'acqua del mare. E poi dopo mi arrivano che si lamentano che il cane gli ha allagato la casa di dissenteria, perché si beve acqua salata.
0: Certo.
1: E ci si porta qualcosa per tenerlo all'ombra, ci si porta un asciugamano per lui, ma soprattutto non si fa la muffa in spiaggia tutto il giorno con un cane, perché poveretto.
0: Cioè qualsiasi taglia di cane va comunque lasciato in spiaggia, portato in spiaggia per poco tempo. Questo diciamo che è il concetto
1: base. Perché lo può apprezzare, ma poi basta guardarli, lo vedete, quando il cane ne può più.
0: Infatti si capisce perché basta osservarli, e quindi facciamoci dare anche questi segnali visivi. Grazie davvero al professor Mollo, buona giornata. A presto
1: a voi,
0: e buona estate.
1: Giornata.

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Torna con noi il professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno e bentornato, professor Francini.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: In questo periodo si va spesso, no? Quando si va al mare, si va a cercare le telline, le capelunghe. Molti diventano pescatori occasionali e le mangiano una quantità infinita. Allora, la domanda è, d'estate, per carità, sì, si fanno queste cose. Fino a che punto si può arrivare a mangiare questo frutto di mare? C'è gente che lo mangia tutti i giorni, ma forse tutti i giorni un po' troppo?
2: Beh, allora, intanto ricordiamo ci sono anche le cozze, no?
1: Infatti.
2: O le andiamo a pescare o comunque si trovano anche a pezzi abbordabili. Si tratta di un alimento molto proteico,
1: sì,
2: scarsissimo di ovviamente non ha carboidrati ma anche pochi grassi, quindi ha poche calorie e tante proteine. Quindi dal punto di vista della composizione è un alimento, sono alimenti molto interessanti. L'unico problema è che sono dei filtri. Noi sappiamo che i molluschi filtrano l'acqua di mare e purtroppo trattengono tutta una serie di sostanze e organismi, ad esempio trattengono dei virus che dopo possono dare le gastroenteriti, batteri che dopo possono dare le gastroenteriti, è classico, no?
1: Sì.
2: Mangio le cozze, mangio le telline e dopo mal di pancia, vomito, eccetera. E in più sappiamo anche che l'acqua di mare purtroppo è inquinata, sono metalli pesanti, altre sostanze che possiamo andare a ritrovare in elevata concentrazione nei frutti di mare. Quindi per questa ragione un consumo eccessivo, soprattutto se prolungato, non è consigliabile. Quindi finché il consumo occasionale, più volte durante l'estate, eccetera, però farne un piatto quotidiano può non essere,
1: certo,
2: troppo di giovamento per la salute.
1: Diciamo che è tutto molto chiaro. Grazie professor Francini, buona giornata, presto.
2: Prego, arrivederci.

la puntata, volevo dire puntatissima, puntatos, diciamo che è venuta così. Signori miei, allora domani è domenica e quindi noi non ci sentiamo, ci sentiamo lunedì mattina alle 11, dalle 11 alle 13 regolarmente con i nostri ospiti, le nostre informazioni, le nostre notizie, il nostro macchiatone di Radio Caffè. Buon weekend a tutti, ciao da Barry!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto in questo sabato mattina. Segnalo per traffico intenso in direzione Trieste, code alla barriera di Trieste Resort sulla A4 Venezia Trieste. Sempre sulla A4 in direzione Venezia, attenzione alla presenza di un mezzo in panne allo svincolo in uscita di Latisana. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Questa notte, tra le 21.30 e le 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere aggiornati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste, vi ricordo che a vostra disposizione l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso.

0: promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 10h58.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare nel Nord-Est code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e la A28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione Trieste. In generale traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza, code sempre sulla A4 tra Duino e la barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Venezia, code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Code per traffico intenso ancora sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e la A23 Palmanova-Tarvisio verso Trieste e code in entrata alla Tisana sempre sulla A4 in entrambe le direzioni. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si rallenta in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina il dottor Edoardo Zatra, dermatologo. Dottore, il caldo record mette a dura prova anche la pelle. Quali sono gli errori più comuni che le persone commettono durante le ondate di calore e quali consigli pratici darebbe per prevenire scottature, irritazioni e disidratazione cutanea?
2: Buongiorno, sono Edoardo Zatra, medico, specialista in dermatologia, lavoro all'ULS 6 di Padova. Il caldo intenso non mette sotto stress soltanto il nostro organismo, ma anche la pelle, che è il primo organo a confrontarsi con sole, calore e umidità. Durante le ondate di calore, gli errori più frequenti sono spesso dettati dalla fretta o da false convinzioni. Il primo di questi errori è esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, ad esempio tra le 11 e le 16, quando la radiazione ultravioletta è più intensa e il rischio di scottature aumenta in modo significativo. Un altro errore molto comune è applicare la crema solare una sola volta al mattino, pensando che protegga per tutta la giornata. In realtà la protezione va riapplicata ogni 2 ore e sempre dopo il bagno o un'abbondante sudorazione. Molte persone poi dimenticano che la pelle si disidrata facilmente con il caldo. Bere acqua è fondamentale, ma è importante anche utilizzare una crema idratante leggera, perché una pelle ben idratata mantiene meglio la sua funzione di barriera e tollera meglio gli stress ambientali. Anche docce molto calde e detergenti aggressivi possono peggiorare secchezza e irritazioni. Sempre meglio preferire acqua tiepida e prodotti delicati. Chi soffre di acne spesso pensa che il sole la faccia migliorare. In realtà il beneficio è solo apparente. Dopo qualche settimana può comparire un peggioramento favorito dalla pelle che si spessisce e da un aumento della produzione di sebo. È quindi importante continuare la propria routine, eventualmente adattandolo con prodotti più leggeri e non comedogenici, ed ovviamente evitando i prodotti fotosensibilizzanti. Un altro consiglio riguarda l'abbigliamento. Indossare tessuti leggeri e traspiranti come cotone o lino aiuta a ridurre sudorazioni e irritazioni, soprattutto nelle pieghe cutanee. E non dimentichiamo cappello e occhiali da sole, che rappresentano una formidabile protezione fisica. Infine un messaggio importante: una scottatura solare non è mai un semplice arrossamento passeggero. Ogni episodio di ustione aumenta il danno cumulativo provocato dai raggi ultravioletti e, nel lungo periodo, contribuisce all'invecchiamento precoce della pelle e aumenta il rischio di tumori cutanei. Proteggersi dal sole non significa quindi rinunciare all'estate, ma viverla in modo più sicuro

0: consapevole.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A21 e Brescia Est in direzione Venezia. In generale si rallenta per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per Italia e Peschiera del Garda, con rallentamenti in uscita proprio allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, code per incidente tra Cessalto e il bivio per la A28 verso Trieste, traffico intenso in direzione Trieste con code in uscita a Cessalto e in uscita anche a San Stino di Livenza. Code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Ancora 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Infine sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, rallentamenti tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Nel salutarvi e nel raccomandare la massima attenzione alla guida, vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov, ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A21 e Brescia Est in direzione Venezia. In generale si rallenta per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per Italia e Peschiera del Garda, con rallentamenti in uscita proprio allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, code per incidente tra Cessalto e il bivio per la A28 verso Trieste, traffico intenso in direzione Trieste con code in uscita a Cessalto e in uscita anche a Sanstino di Livenza. Code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Ancora 4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Infine sulla A4 Venezia Padova in direzione Trieste, rallentamenti tra il bivio per la A13 Bologna Padova e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Nel salutarvi e nel raccomandare la massima attenzione alla guida, vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita.

0: Infoviaggiando. È tutto. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio

0: Garda in direzione Venezia e rallentamento in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. A4 Padova-Venezia si rallenta per traffico tra la A13 Bologna-Padova e la tangenziale di Maestra in direzione Venezia. A28 Porto Gruaro-Conegliano code per traffico intenso alla barriera di Cordignano in direzione Porto Gruaro. Ancora sulla A28 code per traffico intenso tra Sesto a Reghena e la barriera di Porto Gruaro in direzione Porto Gruaro. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste. Diverse le notizie che riguardano questa autostrada. In direzione Trieste si verificano code allo svincolo di Cessalto in direzione Trieste, alla barriera di Trieste Monfalcone Est in direzione Trieste e tra San Donà di Piave e la A28 Porto Gruaro Pordenone, sempre in direzione Trieste, in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste Monfalcone Est. Inoltre, a causa della coda tra Cessalto e Porto Gruaro in direzione Trieste, Autostrade Alto Adriatico informa che è stato attivato il reindirizzamento, consigliato agli utenti che da Venezia viaggiano in direzione Trieste, sulla A27 con uscita a Conegliano, poi si viaggia in A28 verso Porto Gruaro dove si può rientrare in A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tra Venezia, Trieste e code allo svincolo di Re di Puglia, Monfalcone Ovest in entrambe le direzioni, ulteriori possibili disagi per la presenza di un mezzo in panne allo svincolo di Re di Puglia, Monfalcone Ovest. Sulla A4 Venezia, Trieste, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste, Monfalcone Est verso Venezia, ancora sulla A4 code alla barriera di Trieste, Monfalcone Est in direzione Trieste. Un altro mezzo in panne da segnalare, sempre sulla A4 Venezia-Trieste, tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Infine sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti allo svincolo in uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo.

questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso,

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni.

baciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

Radio Caffè. Si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. No.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste si segnalano code per traffico intenso tra il bivio per la 34 e Redipuglia. Code in uscita allo stesso svincolo di Redipuglia. Sempre in direzione Trieste inoltre si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Oltre competenza sul tratto di A23 gestito da Autostrade per l'Italia, code a tratti verso il confine tra Carnia e Ugovizza. Sulla A22 in gestione ad Autobrennero, code a tratti tra Affi e Bolzano in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Nella sezione Notizie del sito e della app Info Viaggiando trovate inoltre le previsioni del traffico dettagliate. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo in direzione Trieste rallentamenti tra San Donà di Piave e Cessalto e code alla barriera di Trieste e Lisert. Per la stessa ragione code si registrano anche in uscita a Redi Puglia. Situazione complessa sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero. A causa di un incidente il traffico in direzione Modena è bloccato con lunghe code tra Ala Avio e Affi. Incolonnamenti si sono formati anche in direzione dell'Austria tra Verona Nord e Ala Avio. A ciò si aggiungono generali rallentamenti e code a tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni sul tratto Trentino e su quello Alto Atesino. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Gaffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste permangono code alla barriera dei Trieste-Lisert in direzione del capoluogo Giuliano e in uscita a Redi Puglia. Lo svincolo di Ala Avio della A22, gestita da Autostrada del Brennero, è chiuso in entrata verso Modena a seguito di un incidente che causa anche code di 8 km verso Modena, ovviamente, tra Ala Avio e Affi. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h04.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, alla barriera di Trieste Lisert della A4 Venezia Trieste permangono code per traffico intenso in direzione Trieste. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero si viaggia in colonna per le conseguenze di un incidente per ben 8 km in direzione Modena tra Alavio e Affi. Tornando infine alla nostra rete, segnaliamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo di Mirariago sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica. L

0: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharm.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Che giorno è?

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, lungo le tratte di competenza di autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia-Padova, il traffico è al momento regolare. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, segnaliamo che sono in fase di conclusione le code formatesi per un incidente tra Ala Avio e Affi in direzione Modena. Infine vi anticipiamo che lo svincolo di Miro Ariago della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Gazzè.
0: Aspetta un attimo.

Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè. Yeah.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h02.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Café.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Segnaliamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina, lo svincolo di Miro Riago sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 18 luglio. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti sulle autostrade del Nord-Est. Fino alle 5.30 di domani lo svincolo di Miro Oriago della tangenziale di Mestre è chiuso in uscita per chi proviene da Milano a causa di lavori. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 19 luglio. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Radio Café, elegante, con ritmo. Con Radio Café, è il

Midnight Special su Radio Caffè. Su Radio Caffè.